0: E gallo cacata la piada che cata.
1: No, niente bene.
2: Oh Bartoldetto, siamo di arrivar a tutti quanti un struconasso, un saluto. Questa la sera equipo del programma
0: Troviani del Mondo. Certo che avevi pensato a cosa? Pucinati il palazzo da galline.
1: Galline?
2: No, sora galline no. Parliamo sora i nostri italiani che sparagnea tanto una volta. Chi? E che ancora sparagna tanto.
1: No, sparagna mia.
0: Allora mi fa la domanda avanti due esibizioni proprio. Perché che dice così? Perché che italiano sparagnò che non mangia gli uovi per non trarre via scorsa?
1: Guarda che ho sentito tante volte che parla.
2: E anche a me tanto sentivo quel dittato lì. Che italiano ruffian finorio. Sparagnon che non mai ovi per non trar via scorsa.
1: Perché non trar via scorsa?
2: Perché non trar via? Ma perché anche qua scorsa?
1: Effetto che con scorsa.
0: No, ma benché dico si sei sparagnoni, bisogna pensare a fare qualcosa con qua scorsa. O se no, non mai l'uovo per non trar via scorsa.
1: Ascolta bene, Bartoldo. Non altri casa se fea. Non sta andare distante. Se frostia gli ovi, si mette via tutte scorse e dopo si butta retto fornio.
2: Ah, sì?
1: Se le brustolea, se le cusinea retto fornio, restea, se spacchia tutte, se le masenee si butte a rento del maiar per galline, perché la scorza dell'uovo ha calcio e calcio fa la scorza dell'uovo.
0: Allora se ho capito bene da me testa di succa, uovo che fa uovo,
1: uovo che fa uovo.
0: Ah Maria Santissima,
1: beh fatica,
0: ah beh signore,
1: fonte di calcio e che ne quei che vate accademia e batti uovi te liquidificatore con poco di succo di canna con scorza e tutto.
0: Ma allora questi dello spagnolo
1: no, là le moda, no? Perché il dottore che gagito, no? Differente, no? Proprio così.
2: Ben, ma avanti siamo Drio Rivar, Marostica, benvenuti, Bartoldetto e l'equipo, abbiamo proverbi, preghiere, poesie, frottole, bacane, e ancora allora parliamo un poco sulla cultura insieme dei nostri italiani che isera sparagnoni, no? E ti benvenuti, che è tuo parecciato e bessonade?
1: Beh, fatica che bessonadette, due belle sonadette, la bella Brunetta, gruppo folcloristico 6 de Gennaro, e anche gruppo Fases da Terra canta

0: Rosita, sì che meraviglia, torna, ritorna il programma
1: Italiani nel mondo.
2: Oi, che bel programma in cui abbiamo fuori, eh?
1: Beh, a fatica, Bartoletto.
2: Ma va a parlare solo da ovi?
1: Ovi?
0: Ah, no, solo da ovi, parlando solo a quei che sparagnea anche gli ovi.
1: Non solo gli ovi.
0: Demo,
1: Quante mette il mercato, Bartoletto? E l'indo gli ovi dentro il mercato?
2: Isie, sotto i salami.
0: Se... No, ma no, no, qua il nostro programma non c'è niente da vedere,
1: No, ma vai dentro al mercato e osserva dove che sei ove.
0: Sempre sotto,
1: sempre sotto i salami.
0: Ma che curiosità strana.
1: È strano. E i salami? Sora lo iove.
2: Maria
1: Santissima. Sì, signor. Però vai e domanda al parone del mercato. Perché?
2: Mi so perché. Che facile, no?
0: Va bene.
1: Mi sa perché.
0: Boh, i nostri italiani, i se sparagnoni, ancora è giorno d'encoi. Perché? Par via della cultura. Mi è vero? I se stai criai con necessità, mancanza. Quando i se venisti via da Italia, i se stai imbroiai. I che ha detto che quanto è il Brasile, in dea Qatar che?
1: Salami picaite e piante.
0: Ossia, la cuccagna.
1: La cuccagna.
0: In dea Qatar a cuccagna. E invece no, a cuccagna è stata catata. Ma adesso...
1: Sarà fatta.
0: Aga demorà. È solo il tempo che sta fatto fuori sta cuccagna. Non anche in cui avevamo la cuccagna. Abbiamo sempre parlato di programmi. Cosa vuol dire cuccagna? Ze abbondanza. Da mangiare in abbondante. Mi è vera? Ancora cada un ha un'auto a casa. Cada un ha un cellulare. Mi è vera?
1: O due.
0: Allora i primi anni se venisti galica ta che? Niente.
1: Galica
0: lavoro, matto, scapuera, necessità. Tocca scominciare tutto dal poco, da niente, a sparagnare mantenendosi con poco. Capio? Mangiando che? Quel che c'era? Quel che c'era? Frutti, cassar con bestiolette per cassar, pescar, mi è vero che se così, piantando, cattando su patate, quel che c'era buono da mangiare, c'era sempre in bocca.
1: E mangia tutte le ore del dì.
0: E tanta polenta, polenta e polenta e polenta.
1: Dopo chi caffè al miglio?
2: La prima casa niente. Meno altri, certo cose che fanno, ti fanno, non perché siano. Metti la polentona così da insieme a te, te la tola, e la nonna con filtra e la polenta.
1: Sì.
2: Cada un caffè al suo piatto e un pirò, senza facca, posata, no?
1: Bella fatica. De là che sei venuto fuori quando chi tosati fea malamente fuori di casa, chi scampea via a mamma che diceva, te merivi il fil della polenta.
2: Bella fatica, benvenuti, Là sta la
1: là, là le ciapelle.
2: Là dove ste cadono. Poteva scappare durante il dì. Ma sera te fida poeta. Allora non ha te poeta e trava la passione dei radici. E non ho certo cosa che fai per sparagliare. E mette un salame.
1: Salame, vale, ti mangia tutto in 7-8.
2: No, piantea là in piedi, insieme a tatora.
1: Demo.
2: E col ciaretto. Sai che gli mette il ciaretto insieme?
1: Sì.
2: Della mia luce.
1: Due luce.
2: E tutti quanti ciapea e col pirone paia un tocco di polenta.
1: Un tocco di salame e radici.
2: No.
1: Ma come no?
2: No, la radici del piatto. Taglia col pirone tocco di polenta e pociava te... La ombria del salame per sparagnarlo.
1: No, o Bartolo. Demo, fammi un favore.
2: Quei sì già lo sparagnano.
1: No, quella lì no, te me fai mia.
0: Neanche credo che no.
1: Forse sei a casa tu. Demo, vera che fammi un favore.
2: Ma neanche uscita c'è.
1: Allora iovi, perché iovi? Perché l'ovo era un mestiere che durea tanto. Durea un mese anche. Rento cassica, te un uovo non che già era congelatore, non che era geladeira, non che era niente.
0: Sì.
1: Allora, qual mangiare che se manteneva? Iovi. Qual mangiare che te un minuto te fai? Un uovo.
0: Sì, perché
1: te la visita. Aspetta che?
0: Te che è il pan, te che è roba dolce,
1: la pasta,
0: te che è pasta asciutta, te che è l'uovo rostio, te che è l'uovo cucinato e l'acqua,
1: no?
0: Se che dice l'uovo in conserva.
1: La fortaia.
0: Te
1: un attimo, te afferra. Scucinare il bagno, formare l'uovo.
0: Beh, fatica. A gemada.
1: Tutto.
0: Sì.
1: E infatti, da. Mille trapelle per fare.
0: Con l'uovo. E allora, caro. E tanto che e spalpava le galline anche, no?
1: Per non perdere neanche.
0: Per perdere i ovi. Allora spalpava la gallina. Serava le galline del punaro a sera. E a mattina non aveva su e dentro il punaro spalpava. Quella che aveva l'uovo stava dentro il punaro. Quella che non aveva a tre a fora. Mi è vera. Perché sennò le galline che aveva l'uovo a colpi andè a fare i ovi drio e scapuere, drio le piante di bugi di Maria Mole, drio a taipate un caresone. e bestie selvatiche come can e lagardi e così, poteva
1: mangiare
0: e se no anche poteva anche a chioccar la vigna e puiane che gli mangiava i pitosei e se no e non e mi penso che a me non hanno a sé le galline chioccar perché gli occorreva iumi e andiamo a deschioccarle dell'acqua la pulcina tutta sotto acqua per deschioccarla che non aveva caro che ciocchessa.
1: Mi penso una curiosità Rento, mi penso sempre di che storia qua che a mamma la metteva a cioccare galline quando che era metti vede 20 anni in drio 20 anni in drio se fede a cioccare per aver piti per aver galline ta. Allora ascolta ben a sé a sta galina a mettere gli ovi per cioccare e dopo quando che la mamma vedeva che aveva 8, 10, 12 ovi te na cioccare che si discordeva che era una ciocca che a ciocca viene fuori del nido te sai che è una ciocca
0: sì.
1: E la canta de ciocca
0: all'estro de...
1: l'estro se è una ciocca allora fera che la mamma per non seguitar a galina a far ovi l'andea là con tocco de carbon e marchia tutti gli ovi quei che era per cioccare con tocco e carbon negro
0: sì.
1: Tutti gli ovi fea liste rischi ti ovi di chi 10 12 là e tutti i dindi a vedere
0: se
1: la galina metteva su un quella era per mangiare
0: no perché e galine le mette due uvi del medese mognaro
1: medese mognaro dove che ciò
0: allora sì. Perché non aveva il rischio del carbone a portare via
1: portava
0: via era uovo fresco
1: era fresco
0: visto
1: e qui 7, 8, 10 là là quella la ciocchea
0: ciocchea
1: ciocchea
0: bellezza
1: curiosità dentro il programma
0: ma
1: no?
0: Amico idea che adesso ci abbiamo suonate
1: beh a fatica
2: ma dopo torniamo a parlare di galine ovi e spalagnate che mi capia gesto che l'ha asciutto
1: ah Bartolo
2: la foto perché galline mangia ovi
1: ah
2: ai sì
1: mangia ovi
0: ma dopo devo suonare adesso.
1: Gruppo La Concordia canta succo le recce e anche mamma mi viene da rendere gruppo

0: 87,9. Em todo lugar, o tempo todo, só dá Ativa.
1: 7:41.
0: Ativa FM. É mais música. 24 horas no ar.
2: Estofaria de carne, Lauri in Geralde, estofamento de alto, caminhonete, caminhone, linha, capa de proteção de cabine de elevador, furação de sofá, caregue, paiune, colchonete, almofada e de lavante, prezando sempre bom acabamento, qualidade e a contentesa do cliente. Estofaria de carne, a Nova Prata, teléfono 3069, parla com Jair. Radio Ativa FM de Nova Prata, programa Italiani nel Mondo, proprio un programma fatto di cultura, humor e di tante personate. Italiani nel Mondo, che bellezza, che maraviglia, torna, ritorna il programma Italiani nel Mondo.
3: Ma hai fatto ti una briga di trarsi o vi slossi d'occio?
4: Non te lo portano.
2: E dov'è che pensate?
3: Da dentro te un baile con 24 uvi slossi, mulali e pestagli addosso e andava avanti, mulando e pestando addosso. Fenio a festa.
5: Fenio, pondo a casa tutto.
3: Vai.
5: No. Sono corbi e camere.
3: Non tente fare ricci in casa.
5: Chi che non ha mai toccato, non anche siamo di parlare per persone che gade più di 30 anni.
2: Beh, a fatica, 40 anni.
5: Di 40 anni.
2: Ma quei che noi, quei piccinini, giovani, casa, nonno e nonna, varia caro che avanti che spieghi, quei che non ci siamo di contarvi.
5: Posso essere un uovo slosso.
2: A spussa di un uovo slosso.
5: No, non esiste.
2: Non esiste. Amor di Dio. Torna, ritorna al programma
0: Italiani nel Mondo.
5: Vanti Bartolo.
3: Dicevo una domanda qua del nostro programma che non vai ser dada a resposta.
5: Ma allora che grazia, che nero.
3: Pa che a galina levanta sua testa dopo che beve acqua?
5: Mi so.
3: Ma non sta dirlo,
5: No, a me non che dico nisso.
2: Ah, buono, non si può dirlo. Ma altri casa resta una curiosità in testa vostra, ne pesquisate.
5: Allora un'altra volta, Bartolo.
3: Un'altra volta?
5: Vai.
3: Perché che la galina levanta su il becco e a testa quando che beve acqua?
5: Pensi anche a altri.
2: Mi so. Se parla con Dardono.
5: Mi non voleva parlare. Veste che parla stranga.
3: Ma non è per quello lì.
5: No.
3: Ma dà la grazia a Dio. Che non posso dire che grazia a Dio.
5: Ai. Tazzi su.
2: Dio.
5: Amor di Dio.
2: Vieni di guai qua, no?
5: Fammi un favore, Bartolo.
3: Ma torniamo a parlare di galline.
5: Sì.
3: Ora c'è che c'era una comare che aveva nome. La galina nome.
5: Caterina.
3: È qualcosa così. Data via la comare che aveva nome.
5: Josefina.
3: Tutto in allora.
5: Ma mettiamo Sunta.
3: Caga via nome?
5: Sunta.
3: Ecco, allora via la Sunta che dice comare, a sua velia.
5: Ah, è?
3: Calcio turista, mi non cato un piccio.
5: Ma se era velia o Caterina?
3: No, a velia se era tristota. No?
5: Ah, buon.
3: Ha detto non cato un piccio uovi.
5: Ma signora.
3: Mi ha sempre detto gale che? Hai fatto un greve tu galina? Non ha detto vada, si è cuscita. Ma cosa, va che quando arrivo là, ha cato a sgussa sol su per pagnare. Le sbecola su tutti gli uovi.
5: Ma è fuori
3: tutti gli uovi. Hai capito che manca calcio.
5: Calcio, beh, fa
3: sì, ma allora quando è che tal calcio mi? Dopo i scapuere, dopo i lì.
5: Tovara
3: qua per intanto che i tempi là non si sapeva niente.
5: Temo.
3: E Tovara, bisogna che te che metti un uovo di piombo, tegnaro.
5: O che? Mette che tegnaro? Ho fatto il letto.
3: Uovo di piombo? Tegnaro. La gallina va là a sbeccola. Ma si fa male il becco, no? Perché l'uovo non si spacca. E allora era lasciala di speculare uvi. Ma avuto, lì l'ha capito. Per Caterina è giunta andare in tesito. Quando te vai al paese, te va dal Ferrer.
5: Ferrer, l'alta pareccia, l'uovo di piombo.
3: Ben eccolo. E va dal Ferrer. Lì va in paese a Caterina che aveva dritto la stem. Ste ombrella, no?
5: Sì.
3: Cappellone di paia, cinele di dedo, avaiane, una sacolata piccata via bustigna, no?
5: Sì.
3: Beh, siete, il cotolone è lunghe, arriva là, c'ho, Non era là fuori.
5: Chi?
3: Il Ferrer.
5: Il Ferrer.
3: Non è che aveva una punta arrelata, batteva, pim, pam, poceva l'acqua, batteva, poceva. E là aspetta. Quando viene in su, tutto cucciato, no?
5: Gobo.
3: Tutto gobo.
5: Tutto gobo, che gambe, ver fennio.
3: Vecchio, strassinato, tanto la roba, è stato spalagnato.
5: Sì.
3: Lo guarda così, ti ha mai visto che dice, padron. Gabriele Iovi de Piombo! E lui senza sapere cosa che voleva, che dico, no, sono rotto il filone da schiena!
5: Oh, Bartoletta!
4: No, ma gente!
5: No, che è lì! E se gas stracapì.
3: Quando non si capisce.
5: Si stracapisce.
3: Ma infatti, no? Tornando a parlare sullo sparagnato.
5: Sì.
4: No, adesso una curiosità importante dentro il nostro programma. Parlando di sparagnato. Un tocco de viero, o metteva via per andare ben slisare un manego del roncon, del faldin, del martel, mia vera?
5: Sì.
4: Se doparea quel che si aveva. Un tocco de ferro de cavallo, per incugnare una sapa. E mia cosita, la guccia senza colpa a cavare un spin e tutto cosita, tutto era sparagnare, le robe era sempre tacconare, retacconare, tutto pa sparagnare, mia vera. Beh, devo suonare dentro il nostro programma, vai.
5: Bellezza, gruppo sul paio canta La Mora e anche Italiani di Anita de Chavantina canta La Storia dei Italiani.

0: cosita, si torna, ritorna il programma
1: Italiani nel mondo.
2: Ciao, ma noi sempre impadeciamo proverbi, stavolta qua, stai impadeciai, vero?
1: Adesso!
2: Ah, yeah!
1: Oh, la verità detta in poche parole.
2: Ai, ai, ai, ui, ui, ui, vai,
1: Un bel veder
2: fa un bel dormire.
3: No, niente vede.
1: Allora, che la vede dormire col
2: Ma il programma vede. Solo al sonno, qui, no?
1: Sì, beh, fatica.
0: Ma allora?
1: Ma un bel veder fa un bel creder.
0: Ah, boh.
1: Ora, tutto quel che te vedi, bel, può essere che non sei tutto quello, no? Ma fa un bel creder, no? Un altro, coi fiori
2: non si fa resuscitare i morti.
0: No! Bartoletto!
1: Ma gnanca, no,
0: ma
1: no,
0: gnanca
1: no,
0: con
1: no,
0: no. La scamionata dei fiori.
1: Con camion dei fiori. Ma non sei così, ascolta bene, coi fiori non si va al mulin.
0: No, no.
1: Ora la pianta, tutto bel, ben postata, a panza foda, no? Bisogna anche mangiare. Del buon tempo e della buona gente,
2: viva puttana e foghettuno.
0: No, ma gente di Dio, cosa verrà fuori lì?
1: No, Bartoldo,
2: ma signor,
1: come dire che allora il tempo fa pulito e gente buona sol festa,
2: solo allegrezza,
1: solo allegrezza,
2: beh, a farina.
1: No, ma non sei così, no? Del buon tempo e della buona gente non si stufa mai,
2: beh, a farina, capito?
1: Si stufa dei stufoni. Un altro, comore un creditor
2: si è morto anche il debito.
1: Anca,
0: mai o meno, sì, no?
1: Comore un creditor batte qualche cor.
2: Ora una volta mica aveva un debito, no?
1: Una volta?
2: Che deve al mulinaro e voleva prima asenarmi, ciò.
1: Immaginarsela?
2: La mamma mi dice, ma tu detto, mi che te vai a mulino e finì la farina, va la volenta. E mi dice che aveva sudizione perché, certo cosa che aveva fatto quei soldi che mi aveva dato per andare a mulino.
1: Stai neanche a dirci.
2: Dato a bodega.
1: A no? Bodega.
2: Dove?
1: Cacciasse era padure.
2: Voleva prima asenarmi a fiano.
1: Immaginarsela.
2: Allora, cioè, mi veniva i pensieri, no?
1: Dall'a masenare.
2: Ora sono andato là e masenare, portare schego di te. Quel che mi te devo. Fino a questo stato senza dormire, perché no, avevo paura del mio poter pagarti.
1: Opa.
2: E poi avanti, stati senza dormire.
1: No, no, come dire. Pensare fin adesso, mi pensa.
0: Pensa a capire.
1: Ben ciappai.
2: E un'altra. Una volta no.
1: Che?
2: Mi aveva messo su anche a mio mestiere, no?
1: Sì.
2: A bodega, no?
1: No, che te che hai messo a bodega?
2: Ah, sì. Se così
1: ma te fai, papà?
2: Se così moriamo.
1: Ecco, su ti e moglie.
2: Vendere tutto, no?
1: Draghi!
2: Allora ho cominciato a comprare, vendere i soldi, mangia fuori e paghi a mia.
1: Mangia fuori andò?
2: Ah, buon, ti sei, no?
1: Mi sa, sì.
2: Allora ciò che ho cominciato a telefonare a quel che mi vedeva petrolio.
1: Petrolio?
2: Quel che mi vedeva ferro, ferri e cavalli,
1: ciotti,
2: tutti i dì telefonea. Aveva un telefono e quell'altro
1: continua a passare.
2: Aveva il telefono. Finché un giorno, go!
1: Detto che? Fatto che?
2: Cucciapai, i contai, no?
1: Contai chi?
2: Quei che mica deve.
1: Ah, messo te nella lista, tutti.
2: 74.
1: 74? Insomma, che aveva 74 fornitori. Grande tua impresa! Maria Santissima! Quanti fornitori?
2: Fornitori erano mia tanti, ma creditori erano. La che era quella del posto combustibile, no?
1: Ah!
2: Adesso come?
1: Gasolina!
2: La farmacia che la stricca di cose di supermercato come sai tu?
1: Neanche se parla.
2: Mercati che non creano tutti che mi vedi a
1: tutti, tutti.
2: Ma infatti, no?
1: Te che case là?
2: Là come è fuori a me la colonia. Ciao, guarda, il mio telefono mi lo potevi anche pirare, ho detto, ma sarà, però capito, perché mi sono pirato ora, la gente telefonami.
1: Ma sei una certina ahí?
2: Tutti i telefoni ho detto, bisogna che pensi qualcosa qua, perché così non dà.
1: Non dà
2: per vivere. Vive,
1: no, no, amor di Dio.
2: Anche bene de purganti, no? Stava a telefonare la gente. Intanto che lavoro, deixa un uomo lavorare.
1: Te devi ancora ti chiami dei purganti.
2: Ma
1: se mi sta, no?
2: Lavoro! Ho pensato una notte senza dormire.
1: Tutta
2: la
1: notte?
2: Mi aveva stossiato di salata che c'era là.
1: Sì,
2: Pensa con katana. na alternativa.
1: Opa!
2: Olha lá a estratégia de...
1: E tu...
2: De prima liga, né?
1: E tu inventa aquilo?
2: Vou te apagar a caneta e papel.
1: Caneta e papel.
2: Os comerciais escrevem dois nomes.
1: Uhum.
2: O fato 74 toquete de papel com o nome de credor.
1: Opa! Um ali pagar-lhe tudo.
2: Não!
1: Não!
2: Tens direito ao teu bicheiro.
1: Teu bicheiro?
2: É.
1: Sim, querem teu bicheiro. Agora,
2: quando ele vem a fim de mês e fez conta, sobrei lá mira, duas mira, coisa sobrei.
1: Sim.
2: Te apeia a bicheiro. E tirei a fora,
1: tirei a fora
2: um e dei lá e dizia, ó, este mês eu vou avançar duas mil e tu está a sortear.
1: Ah.
2: Ontem, sobrei lá mira, duas mira, coisa sobrei.
1: Sim.
2: Te apeia a bicheiro. E tirei a fora,
1: tirei
2: a fora um e dei lá e dizia, ó, este mês eu vou avançar duas mil e tu está a sortear.
1: Ah.

0: Ativa FM.
1: Della Radio Attiva FM de Nova Prata, programa Italiani nel Mondo, proprio un programma fatto di cultura, humor e di tante personate. Italiani nel Mondo.
2: È ora di conferire l'ora.
3: 87,9.
4: 8 horas e 11 minutos.
5: Atenção região, vem aí o Festival Viva Vino, no Shopping Belas Guaporé, com abertura no dia 10 às 18 horas e nos dias 11, 12, 18 e 19 de julho. Viva uma experiência única com degustações de vinhos, gastronomia típica, atrações culturais e produtores locais que representam o melhor da nossa região. Uma oportunidade para saborear, conhecer, brindar e viver momentos especiais com a família e os amigos. Belas Guaporé, seu shopping de fábricas em Guaporé, na RS 129.
6: Alô, torcedor de Nova Prata. Acompanhe todos os jogos da DPF Futsal pela Rádio Ativa, aos sábados à noite, pela 87,9. Ou assista ao vivo pelas lives no Facebook e YouTube. A emoção do futsal está aqui pertinho de você. Apoio: Ouro Fértil, Perete Imóveis e Prata Peças, Pedras Andretta, Caladium Motel e Supermercados Porta, Restaurante Muralha e Prata Brinquedos, SA3 Tintas, Adil Telecom, La Bodega e Parrilha, Postos Rosinhol e Covesa Veículos. Vem com a gente, coloque sua empresa no timaço da Ativa e nos jogos da ADPF, o seu time do coração.
7: Estofaria De Carli, reformas e estofados residenciais e automotivos, forração de sofás e cadeiras, confecção de capas para cabines e elevador, cabeceiras e camas, colchonetes, almofadas e consertos em geral. Trabalho com a máxima qualidade, pontualidade, arte e carinho. Estofaria De Carli, aqui nós prolongamos a vida útil e renovamos lembranças vinculadas. Agora em novo endereço, Rua Adolfo Cherry, número 42, em frente à Pochófila. Fones 3242-3069 e o WhatsApp 99924-5259.
1: Stofaria De Carli, lavori in generale, stoffamento di auto, camionette, camioni, linee, cappe di protezione di cabine di elevatori, forazione di sofà, careghe, paiuni, colchonetti, almofade e de là avanti, prezando sempre buon accabamento, qualità e la contentezza del cliente. Stofaria De Carli, a Nova Prata, telefono 3069, parla con Jair.
8: Os negócios não vão bem? Estoques parados, reclama do mercado? Vira o jogo, anuncie aqui, ligue
9: 3242-1332
8: e mandaremos um de nossos representantes lhe fazer uma visita. E lembre-se, a concorrência está aí, como diz aquele velho ditado, quem não é visto não é lembrado. Anuncie aqui na Rádio Ativa FM, fone
9: 3242-1332
8: e verifique nossos preços promocionais.
10: Estimados irmãos e irmãs, está chegando mais uma vez até você, por meio desta emissora de rádio, a voz do Vicariato de Nova Prata, na pessoa do Padre Mauri Franciscato, Vigário Episcopal. Desejo que a graça, a paz e o bem da parte de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso irmão, pela ação e força do Espírito Santo, esteja com todos vós. Queridos amigos e amigas, estamos vivendo o 14º fim de semana do tempo comum. E a liturgia nos convida a participarmos da memória da Páscoa do Senhor. Foi Ele mesmo que nos trouxe e nos chama para a fé e a esperança. E também nos convida e nos chama para amar a todo momento. Unimo-nos ao louvor do Cristo ao Pai, na total ação de graças e na acolhida de sua palavra. A palavra de Deus, a liturgia deste fim de semana, nos convida a contemplarmos a esperança messiânica, mesmo em tempos de crise. Eis que vem teu rei ao teu encontro. Ele é justo, ele salva. O profeta mostra que, embora a linhagem davídica esteja enfraquecida, Deus continua presente e envia um rei humilde, montado num jumento, cuja força vem da fidelidade divina e cujo objetivo é a paz. Esse paradoxo, poder na humildade e vitória sem violência, revela o estilo do reino que Jesus viria instaurar. A palavra Jesus no Evangelho confirma essa lógica. Os mistérios do reino se ocultam aos sábios e se revelam aos pequenos, pobres e humildes. Seu jugo é suave e seu fardo leve, contrapondo-se à rigidez dos fariseus e à lógica do mundo. Assim, tanto Zacarias quanto Jesus mostram que o poder de Deus se manifesta na justiça, na paz e no cuidado com os mais frágeis, convidando-nos a acolher com fé e alegria a novidade do reino. Ao nos aproximarmos de Cristo, somos chamados a aprender com sua humildade e sua confiança em Deus, descobrindo que a verdadeira força está no serviço, na misericórdia e na fidelidade à aliança divina, acolhendo a vida com serenidade e esperança. Pois Jesus faz um convite: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar o peso do seu fardo, e eu lhes darei descanso, porque a minha carga é suave e o meu fardo é leve. Quando os planos de Deus não correspondem aos nossos, rezemos com generosidade: sim, Pai, porque foi do teu agrado. Estou convencido que muito mais paz começará a reinar em nosso coração. Senhor, abre nossos ouvidos e nossos olhos para que possamos ver e ouvir o que é bom e justo. Clareie a nossa mente para podermos entender o significado profundo de nossa existência. Fazei que busquemos a sabedoria que vem de vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Desejo a todos um feliz e abençoado fim de semana e até o nosso próximo encontro.
0: Aumente o volume do seu rádio. É sucesso.
9: 87,9.
11: É, beleza, maravilha, torna, ritorna il programma
12: Italiani nel mondo.
13: Tutti quanti spavagnoli, la la la la la la.
11: No,
13: tutti, non scappa neanche un
11: A nona no.
13: A nona si è più spavagnola che tu.
11: I nostri radioascoltatori degli allori, che non occorre chi mangi fuori tutto, ma neanche chi mette via tutto, no? Mia vera? Meglio termo, se che dici.
14: Ah, buon.
11: Metà via.
14: Metà via, sta buon.
11: Non mangiare fuori tutto, ma ne proprio spagnoli morire.
14: È un proverbio che...
11: senza goder niente.
14: È un proverbio che dice Marossica che i soldi dice un bravo servo, ma può diventare un brutto paron.
11: un altro, non sta a diventare schiavo dei soldi.
14: Se i soldi cominciano a governarti, su quella rete. Un'altra curiosità, solo per finire dentro l'assunto di sparagnare Marostica e Bartoldetto, radioascoltatori.
13: Ma mi piace di parlare che l'assunto qua anche a me.
14: I sofanei.
13: Sofanei?
14: I fulminanti.
13: E fafanei.
14: Cosa chi fea questi fulminanti una volta? In colonia quei che fumea, che pipea, no?
11: Sì.
14: Chi fea i paieri? Pa sparagnare una scatola di fulminanti che in cui te mette...
11: No, pa sparagnare un fulminante.
14: Che in cui te mette mercato a compri per...
11: Centavi.
14: I ciapea il canivet e li tagliai in mezzo.
11: Sbreghei in mezzo. De un fe a due. I si brusei di...
14: Pa sparagnare un fulminante.
11: No, se no pedo. Felicché, in pieno fuoco.
14: No.
11: Perché è certo che nel seguente, i gavecchi paieri di quel fumo macao, là, sapere là che fumato smarso che fumea una volta, che aveva una cicca che ti sentei un chilometro distante.
14: Quel che noi ci che.
11: E a col pigera muoio che il fumo là, che tocchia sentare in piano un siglo 50 volte.
14: E loro noi si fermiamo per fare la fumata.
11: No, perché lo aveva sempre in bocca.
14: Sempre in bocca in piano.
11: Che arrivai a fin metallo era tutto un muoio di spudo. I mostacci tutti marelli, gialli, di tanto pitare e bruciarli, la fumana. E allora a fili che impiea un stisso e fiano un fuoco, metteva su tocchi il legno e si impia. E passerà, fermi, fermi i boi, arrivo là. C'abbiamo stis un piede un'altra volta e paia, dico.
14: Dopo in tirea che era spudo, no? Tipo, buttea via, gli dai un morsecondo che se era muoio, no?
11: Sì.
14: Spacchea via.
11: O se no, con l'alivetto, l'alivetto taglia via un tocco di muoio e pitea ancora.
14: Postea, passea lengo, passerà o postea sul fuoco.
11: Ma benvenuti e tirar fuori i tocchetti di sigaro, tocchetti, un, due, tre, quattro, metteva via sempre il mio posto e c'è perché il fumo che valsea là. E metteva insieme la sciappa del fogone che pistolea a poletta.
14: Quel sì.
11: E sughea un'altra volta e fia un altro sigaro.
14: Un altro sigaro.
11: Ma è la casa mia, me penso, come fosse in coi. Cosa feli? Vanti andar a dormire? Piantia dentro una bragara, capito? Una giunta di un tocco di angico, di un tocco di legno, dentro il fuoco, sarea bene la portella, che ha senso il respiro, e il didrio di Alas mi sia su e catea ancora il bronzo e sparia il fuminante.
14: Te su legno e fuoco.
11: E fuoco ancora.
14: Che legno non che manchè?
11: Non manchè a legna. Stia tutto il giorno in taccare il fuoco con la legna. Verona inverno.
14: E Deo.
11: E Deo. Sì, perché a mattina buon'ora che n'era il caffè, che n'era il cimarron, che n'era da scaldare la polenta, che n'era capisto. E poi finia da mangiare, a prima colazione, e scomisia che? Il disnar. E andava fin la pameda una cosita. E dopo di l'ora che n'era pignoi, che n'era patate, che n'era questo, che n'era quel, scaldare acqua per fare i lauri, pa
14: il bagno anche.
11: Anca, o se no anche per lavare roba, che fea tutto quel che da fare. E veniva sera, scominciava un'altra volta ancora.
14: Oh,
11: a cena e avanti, no?
14: Pensi.
11: C'era tutti quanti a medesima roba.
14: Sì.
11: Medesimo costume, medesima tradizione, maniera da vivere, c'era compagna.
14: Coi esecciare i fogoni a legna. Con l'aria condizionato, condizionatore di aria, e di là avanti, split, e non so che, l'aria è tutto caldo dentro.
11: Sì.
14: Caldo. E che è il gas.
11: Sì, che è il gas che facilita, o se no è che la rera. E però, e guarda che viene ancora gente che reclama della vita.
14: Man.
11: E se lamenta.
14: Se è un peccato.
11: Un peccato. Ma è la casa mia!
14: Mm.
11: Non anzi si serve in 12 fratelli.
14: Cramento.
11: Ma non mi è!
14: Come no ti?
11: Ma 12 fratelli di 3 famiglie.
14: Ah, ma signor!
11: Uno ne aveva 6 e un altro 2 ne aveva 3 cada uno. C'era 3 famiglie di stare tutti insieme!
14: Ma allora pensate una casa!
11: Copia una gallinetta e fava me da toccio! Vedendo che ti così era pura potente proccio! E se io le radici! Allora se uno diceva, ma beh, ho già fatto che tu piccello da nena!
14: Senza anche quel!
11: Tu lei via se senza! Te impari si, eh!
14: Via, nonna! A por Arminia disea de fora mangiare aria
11: che la simpia di appassa
14: se mi accontenti qua intorno.
11: Bartoldetto, per concludere quel che ti te disi, quante volte go sentivo anche a dire, se parla di spettacoli, derivare al sabo occupare una galinetta che se tendei fora a quei bottoni su la camisa e non aveva cosa da mangiare, te saltei addosso a mangiarti i bottoni, perché arrivi a un punto dell'anno che te finì il milio. Non te avevi più miglio per dare queste galline, le sbecolei in qua in là per catarsi da mangiare, stiolette, pasto e grama, così. Copia una che pesava 1,2 kg, metti vedere, meda, a fava gli agnolini o a menestra, pasta asciutta dal mesdì da domenica, e mesa buttava rento te una seccia, col sal, e a molea doda rente l'acqua del pozzo, pa' che stesse fresca, che non andesse de mal, e che stesse buona per durante la settimana far un'altra volta pa' famiglia. Quanto era sparagnar gente? Ve penseo? Quanto tirare in drio? Esopolenta, esopolenta.
14: Che tacconi super robe finché...
11: Sì. Cosa se che chiama al magnar che va in tola insieme a polenta?
14: Si chiamelo che?
11: Companadego.
14: L'accompagnamento.
11: Ecco, quel che accompagna la polenta, companadego, che ho capito? Avevo capito adesso? Quello andea poco in tola. Se mangiai tanto salame o te tagliai formai fondo a nonna te vardia con due occioni così.
14: Madonna!
11: Non sentirei via scorsa del formaio. Capio? Il salame te tagliai via fettine che già era come una carta, te vedevi fuori e fuori. E dopo lenta, caro. Sonate!
14: Casol canta!
15: Maria Santissima, quanto tribunale! Mi dica dove sono tremolato!
14: Bevo, Bartolo, manco, ben, ma...
15: Me parla bene!
14: Stasi su!
15: Ho tremolato tutta la vita, che... Manhã a pouco da manhã passa a bunda de cara e cascada em terra, Maria Santíssima, pra chantar da fábrica.
14: Que é tu feninho?
15: Que de manhã?
14: In altro, coral terra nostra canta, se ben che sono dai monti.
15: Se ben che adesso sì, avevo pace piena, eh?

0: Così da si torna e ritorna al programma
1: Tagliami nel mondo.
2: Flotto le pa contarsi ora cavai.
0: Ah,
2: una volta che aveva cavai de prima riga.
0: Ah va?
2: Ah sì.
0: De bon.
2: E piacere da che mangiare i cavai, del cavai bei, da che Spagna idea che scramusare, che aveva. Ah sì. Ehi, pieni di molvino.
0: Guardati.
2: Ecco, ma allora...
0: Vai allora questo frotole!
2: Beh, amica, aveva un cavallo una volta, no, una equa. Sono andato a vendere e c'era senza lingua.
0: Oh.
2: I gaga brigava con un'altra e gaga cavava via la lingua.
1: Ma signor!
2: E andiamo a morirmi e mi vendila.
1: Vende!
2: Allora sono andato a vendere l'uomo che ha detto, e lui che ha detto, era mansa. Ho detto, vada, mi manca solo parlare.
3: Camillo dice.
2: Allora lui che ha detto, ah, sì, buon amico che ha detto, vada, se avesse la lingua parlaria. E lui mi ha comprato. Otto di dopo mi ha telefonato e dice, ascolta qua che ha detto, te mi hai venduto merda equa solo.
1: Dico,
2: come così? A se senza la lingua? Beh, ma manco te go avvisa che c'ha che aveva la lingua a parlare.
1: Gli manca solo parola allora.
0: Ti vedi anche a Bartoletto che è negoziatore dei cavalli.
3: È furbo, eh?
2: E dopo amico comprami un cavallo una volta.
1: Cavallo.
2: Vecchio.
1: Vecchio.
2: Vecchio. Ma era un amico mio, mi porta a casa il cavallo. Paghi, Dio. Quando sono arrivato a casa, cavallo non mai.
1: Non mai.
2: Non mai. Vuoi me lo putrello? Non mai.
1: Non
2: mai. Noce.
1: Non
2: mai.
1: Non mai.
2: Meno essa.
1: Non mai.
2: Non mai.
1: Mai.
2: Niente. Ma signor Magro, mi
1: può
2: pensare subito, porto caro, tiro su, no? Mica non vedo mangiare a casa. Vai la via, vado in qua, vado in alle, vado in sette, vado sotto i miei gambe, te reci, non gagnete verdi occhi, stia bene. Verde che a bocca. Dovino.
1: Che?
2: Senza denti.
3: Madonna.
2: Appena mettesto il telefono nella casa che ho telefonato, ho detto, Tony, mi capia l'estro del cavallo. Ah, buono, capito. Sono fa il seguente che ho detto. Una ora di queste, mandami sui denti del cavallo.
0: beh, affrontalo.
4: Opa, ma chi che aveva un cavallo una volta che andava a stare lì insieme con un porco, tensichero lì, mestiere?
0: Testalotto. Cavallo e porco.
4: Un porco insieme lì.
0: Ma sa vergine.
2: Gli avrei meno miglio col cavallo.
1: Col cavallo? Ma il Piero è con un porco.
2: Ora arriva la sua mattina il cavallo e il porco stai insieme. È porco grasso, quello, a fare la bagna. Alla che ti impianto una faccata. Allora ciò, il vecchio leva su, di bere si maron c'ha ma su nene. Su del risco a tenere. Ciappa il cavallo che in cui devo andare in mezzo miglio. Nene leva su e vai. C'è per il cavallo, tutti lì. Cavallo era sfinito, magro, sen.
1: Poca, 8-10 ore.
2: Poca da mangiare ancora che mettevi il burnight del naso per mia mangiare.
1: Se steletta.
2: E allora ciò, la mattina, il cavallo ha detto al porco, suagro, sono finito, sono stufo, porco.
1: Ma il palese insieme.
2: Beh, fatica, il porco e il cavallo parlia. E allora il cavallo ha reclamato la vita col porco, il porco ha detto, ma te sei stupido, te sei della famiglia dei mui, no? Già che te sei più furbo. Tratte di malacca, loro dice, meno mia lo va, no? Guarda mica qua, l'Umbria, mangio e bevo bel gordo, no?
1: E dorme.
2: Loro il cavallo ha detto, di mattina vien tome per andare a là, mi trao di malà, mi faccio una sata davanti. La mattina, arriva sul vecchio, beve si malò, fiol, nene, squatinè, ciao per il cavallo che ne malà. Vai la via, pianta il bussal su.
1: Tira.
2: Quando lo tira fa un salto. E levanta su una gamba. E nene ha detto, che il demonio qua, che è tutto sotto, sferio. Levanta su una satta, la mola mia do. Alle sotto le malà. Mola là tutto. Dare una schianta il porco che ti ho visto, Guardato giusto, Bene. E nene c'era il portello, usa, pupà! Il cavallo è sotto da mia panara là. E vecchio causa. Oh, l'ha brutto il bambino! Metti su l'acqua di boio che copriamo il porco!
0: Bellezza, ora veio Bartoletto, frottolette sempre va bene, Ma adesso, parlando in cavalga, abbiamo qua un poema di Onorio Tonial di Erechim, con interpretazione di Edgar Marostica, che si chiama Il Caval Perso.
5: Ascoltiamo!
6: Il Caval Perso. La meppora nona la disea. Se te vuol vivere 100 anni, va a letto col gal e leva su con la gallina. E se vardemo, è il primo che va al punaro e svolassa su per la l'aransera, alla sera le è il gal. E le prime che vola fora alla mattina le è le galline. Un tosato che sta in colonia detto che aveva su buon'ora anche lui per dargli da mangiare alle bestie, mondare le vacche e palpare le galline. Sapeva perché i palpea le galline? Perché se no, le andè a fare il nido te a capoeira e i lusertoni, i ciucci e gli uvi. In quel di là bisognava portare il latte in paese e tornare in drio presto col spago e i budei, perché se doveva occupare il porco grasso per fare i salami, gli ossocoi, le luaneghe, le morsiglie, il largo, le crepole e i codeghini. Ma il va a vedere in stalla e non gli ha pinso cavallo. Varda par de qua, varda par de là, chiamelo e niente. Allora il segà in accorto che il cavallo e il podea essere andato in colonia, pare il trodo in mezzo al bosco. E il varento telmato e il cata un vecchietto strano sentà sotto una maria mola drio vardar le paveie che le svolea. E che domanda? Dalle volte che avevi visto vu un cavallo? E il vecchietto si gratta la barba e dice: un cavallo, un cavallo, un cavallo? Sì, sì, proprio un cavallo. E il tuo cavallo era sotto una gamba? Sì, e il mio cavallo era sotto una gamba davanti. Eri orbo un occhio? Sì, proprio, orbo un occhio. Gli manchea un dente davanti? Sì, sì, l'era senza un dente. Il tuo cavallo era bianco e gli aveva la gratta, mi è vero? Sì, sì, dello il mio cavallo. Mi non l'ho visto? Ma come che non te l'ho visto? Se te l'ho ritrattato? Cosa è tuo nome? Il mio nome è Beppin. Allora, Beppin, sentete qua e ascoltami. Mi che vuoi bene alla natura. Ascolta i useletti che canta, un differente di quell'altro, senza nessuno insegnarghe. E le piante, che il vento le sfrega una con l'altra. Le siga che nessun strumento musicale le buon far compagno. E il rieto, che scherza coi sassi e le radise, zopare il valo. Ma mi non vuoi saper di questo, mi vuoi saper del mio cavallo. Mi son dio spiegarte, go catana buassa, che go idea la sia del tuo cavallo. Dove che cammina, vi è solo tre satade, l'ora le sotto una gamba. Il gamagna solo de una banda del trodo, allora le orbo un occhio. Dove che il magna gli resta un fiappetto di erba, allora gli manca un dente. E guarda, te quel socco là, che il pelo là è bianco e pieno di gratta. Allora, ho tre cose da dirti. Prima, tante cose se le conosce senza vederle. Seconda, mi non sono mia diventa vecchio per niente. E terza, se te è un cavallo vecchio, sotto, orbo, senza denti e pieno di gratta, è meglio che te vai a piedi.
0: Bellissimo Marosica, a Bartoldetto. Ora di suonare dentro il programma e Valmor Marasca de Garibaldi canta: cosa fa ste donne?
2: Neanche te lo dico.

0: intanto Cosita, si vanti col programma
1: Italiani nel mondo.
0: Me le sanate che avevo impromesso che dentro il programma veglieria una preghiera. Dovevo mettere sta via questa preghiera qua con una donna dal Veneto che ha fa una preghiera come dire vanti d'endar magna. Ascoltiamo.
2: La nostra vita di ancora se è talmente travolgente che a volte non se ricordiamo neanche di ringraziare il Signore di quello che ne dà, soprattutto quando che siamo davanti a un piatto di menestra, un piatto di pasta asciutta, una volta che c'era proprio il capo famiglia che pregava per tutti un attimo prima di buttarsi, diciamo che con tanta fame, come che c'era una volta sopra i piatti, che c'era questo momento di raccoglimento. Mi devo pensare di fare una preghiera breve, anche per il giorno di ancora, che vuoi dirla? Signore, che te chiede da mangiare gli osei del cielo e te provvedi a vestire i gigli del campo, non permettere che a nessun che manchi il pane. Ti ringraziamo per la gioia di essere tutti insieme intorno a sta toia. Benedici sto mangiare e daghine a chi che non ghinà. Padre nostro, che te stai in cielo, che te che hai mandato fiore su sta terra a salvarne, fa che siamo sempre uniti in spirito d'amore, perché il nostro grassi arrive fin a ti. Per merito tuo, siamo davanti a sto pasto né a gioia né a pace. Conservane sempre uniti nel tuo amore. Amen.
0: Bellissima preghiera, no? Eh?
3: Bellissima.
0: Da ringraziar e il magnar. Vanti da magnar, o finio da magnar. Sempre ringraziare a Dio.
3: Viene
0: da
3: ricordare, no? La fede, la religiosità dei nostri veneti, dei nostri antenati, dei nostri. Quei che se venisti e quei che se qua. La vostra nonna, vu nonna. Quante volte che avete appare osare in mano per pregare, per un malà, un piccinino, per un malà di altra famiglia?
0: Potrà aver mancato a mangiare in tola, potrà aver mancato tante cose, ma fede, le orazioni, il volersi bene, capio? Quega mai manca ai nostri italiani.
3: No.
0: E
3: no.
0: Come anche la crianza che ha sempre più quelle persone, la vergogna, la paura.
3: Ed è mai dir di no per un bicchiere di acqua e un piatto di mangiare?
0: No. Coraggio e voglia di lavorare. Questa sì,
3: questa
0: tanto
3: sì.
0: Che se adesso sì, che abbiamo catafora la cucagna. Parlare in cucagna, anche i piccinini gli piace il nostro italiano, è vero?
4: Mico.

0: Lega.
1: Osita, sì, questo è il programma Italiani nel mondo, che fa proprio un poco di tutto, contenta tutti quanti.
2: Beh, a fatica.
1: Anche a sonade.
2: Ah sì, ora sì. Gruppo Nostra Gente di Biasà canta La famiglia di Leonardo. Sì, una bella sonata,
1: eh? Sì.

0: Ecco, Sita, si torna, ritorna al programma.
1: Italiani nel mondo.
2: Sì, ma è frottole.
3: Foto è. Allora c'è che nel petto di tutti i suoi amici. E che aveva neanche pensato a cosa di su del seno.
1: Aveva nome che è il prete?
3: Prete, Zenaido.
1: Zenaido? Vede che nome.
3: Zenaido Culmini.
1: Culmini? Bel nome di un prete.
3: Allora, sì. Allora c'è anche lì che sua messa venendo giù con comincia a farsi un siglo do in fondo. E prete che fa? Avanti.
1: Avanti.
3: Tira tutti via davanti, mette via tutto, siglo, tutto. Si senta tu davanti, ciò. Dove nome è Fonso.
1: Fonso.
3: Ma vera di qui, che piace a mangiare qua farina, cacciassa.
1: Cacciassa.
3: Allora c'è, mi prete comincia a dire su il sermone a maleficio da cacciassa. Cacciassa del demonio.
1: Ah, eh?
3: Cacciassa spartisci i casai. Cacciassa! A colpa è persone. Cirosi. Cacciassa! Facidenti transito.
1: Ah, eh?
3: Qua tutto, prete, caro da Dio, evadete profondo di occidente.
1: De ciocco.
3: De Fonso.
1: De Fonso,
3: E poi che ha detto? Ti Fonso. Sì, perché è il titolo del più grande ciucchettone qua, del Rio Grande do Sul.
1: Che bel titolo, ciao!
3: Ciao, Fonso!
1: Che orgoglio per la mamma!
3: Fonso Gagno di Secovi! Ha detto, Fisi, prete! Guarda qua, se mettiamo qua in cima due secce, una qua e una con cacciassa. E ci apriamo, tiriamo dentro un mul.
1: Un mul? Sì!
3: E lo mettiamo qua che vai e beve! Ti decati che beve che?
1: L'ho detto che Fonso allora?
3: Fonso che ha detto, vada, mi sono sicuro che mi ha detto dell'acqua. Ora prete che ha detto, visto,
1: Visto?
3: Anche i bestie sa. E sa depire tante persone.
1: Come lo caccia male de mulin su?
3: No, de bestie, fedor.
1: De bestie, no.
3: Ora, Fonso che ha sbassato le regione.
1: Tipo, gassenti.
3: Ora prete che dice, un attimo.